0: It grows every day.
1: Nico mi chiede te ne vota, mi amo di massacra, non da conviti gane il cantuanete, vuoi era sai le cose samnane, non c'è.
0: People all over Rhonda are listening to the number one hit music station.
2: It's awesome!
0: Kiss FM.